chiamami non fu fossere me. Nessu wewra de sa wuka hua. Wusi esu froda yata buba chi am so. Wubaka yasama kasiye. Ni inte ni ubiya chi.